mascella e temporal. Lo shampoo fatto con potassa bicromata ed un fazzolettone intorno al parietal. Così da un giorno all'altro divenni una vedette, la stampa e la TV parlavano di me, gli scheletri che sono in fondo un po' blasé, sentendo

fa pubblicità e questi gran campioni di scienza e serietà, guardando un premolare, decisero da lì che fossero da lì, che possedevo certe precise facoltà, per cui non c'era più mammifero.